0: ki kore zo
1: ya kore
0: ula parla mancha parla cha
1: ya kore
0: ula parla cha ba zari mu kore

ngani loga che da bao shen zhang ya chi ge bao shen nie zhang la ta men song chang mo lo ma ren nong zhi yi nie zhang tu xiao da zhang le che si ji ma zhang ge na me ya wo shi che 引起苏苏不过去给些让什么想不到哭哭亲不我那里要不是人来看领导起码让了引起滴滴头不起啊我